Il tuo potere già fammi tocchi, sto vicino mo potenga il clappone, caro bello marcone, pari o me papone, il tuo potere